0: Ante ke metsotso e leshome le metso e mehlano ka morao hora ena ya bokae se hora ena ya boraro. Tsoma metsotso ya lesalema ya sa Lesotho le nna no ntse le lona lane la re leta thojane. Mo ntseng re itsamaela ka makgethe se re tlile re le jwalo he makgathelong wane. Se re le makgathelong wane wa dipapadi. Butle sebouletse butle butle se ka batla ho itaola
1: le ke tana je makhama mo lona le lena la matiti ga ka bana ba ha ma otwana fiye la ha di selo a di go tloma le go go o mo nyebe a di tlhogo hane ala ala ke nna ke ya bona go dimo o mafosisa

0: di tlo fola
1: ya bona
0: tang di ratolaka ha ile
2: tala gato le ka mahete
0: ka fela
2: ke tsabana sa ho
0: ho jwa
2: ha ele tele ke kopa kwa la mosebetsi ka thapelo
0: ka tsala pe
2: modimo wa go tla ke rapela modimo mo tsha rapela wa gale o re rapelle o e mogolo jere mo jare wa di sitwa tsa rona se rapele nna rapela modimo ke modimo na wa nwa tumela masawana ha se ha o rapele wa sawa ke ha re sa weli weli le modimo o tla ke rapela tla tla matsholo se sa pula tla tla ne si wa isa ke le di o ba ne ka metsi o ntla fa tsa sechaba tla tla go di ba go kwana matsa e tshatshanetse madiba bonke tsane ba phokoli pinya tsa matsa bonke tu ba ho tla ba ntse se u le ne he ba di le tle bone ha modimo o thaba o thabela sentle di khalapa modimo wa tla di maroba a tla di robo ke le ke di robo ke le ke o re shwe a tla di tsheu tsa ga moluti di tsheu ke o bopa bana ba masea ba ba tle di bobothwana ke a re tsa weli weli le modimo o nkutlwe ke a rate makane jo e ka ba huwe kae huwe kwa na ha go di ha setlale di tswa tsana bo nkhono di lela matlala ke a bona ka ndi shwele ke a bona ka paka tsa majwe a mabitla ke a re tsa weli weli le modimo o nkutlwe ke a rapela mo pheagang le modimo ke mang le sedi ya le waltele le holo go bile monnate haholo ba le wena mesong ya letsatsi ya kajeno modimo a re bolokele wena o fihlela nako e tlang ka lebitso ke nkgono maditshomo ke nne ngwananao fela ka bokaota e mosesane wa mokwene a tsela tshwe heletebele morena a o thuse o fole wena ngwaneso
0: ke a leboa mokwena ke tlo fola
2: ke a leboa ntate

Mamedi ere ha se selile jwalo ke o dumedise le hona ho amohela lenano la sebuping ho seng hwa ka jeno lona ke lenano la ditaba le hlophelang ga so lefapheng la ditaba le ditaba tsa morao rao kwano sealemoeng sa Lesotho ke lenano le tlang ho wena manta ho fihlela la bohlano le retsweng ho beha leseding ditabeng tse kenyeletsang temo, thuto, bophelo, ntlafatso ekasitana le dipolotiki. Kajeno ke la bohlano kgwedi ena e hlola matsatsi a leshome le metso e supileng ha selemo sona e le sa 2020 le metso e tsheletseng. La kajeno le hlahisitswe ke Moselanja Pheko, la hlophela kgaso ke Mmalehlwa Motiane, athe ka mane ka metšhining ya kgaso re tlo sebetsa le bahlakwana le kgwele. Lefapheng la ditaba teng re tlo sebetsa le Puleng Sello ditabeng tsa hora ya botshelela esita le hora yane ya bosupa. Lebitso la ka nna ke Ntebalo Molosi Mamedi. Le kajeno ke sentse ke ome mahleho re tlo zama mmoho leeto lena ho fitlhela hantle mane horeng ya bosupa ha e fetile ka metsotso e 30. Kajeno he re o tshwaretse ditaba tse amanang le ketekelo ya letsatsi la tswalo la motlotlehi letsie la boraro jwalo ka ha e le la 17 kgweding ena yo ha ketekang letsatsi la hae la tswalo, mme he ke ditaba tseo ho tshwaretseng tsona mokgatlhelong wa pele ka sitana le mokgatlhelong wane wa bobedi, mme re tlo buisana le mekgatlho le e fapaneng ya setšhaba mabapi le ditaba tsa ketekelo ya hae. Etsa bonnete he mamedi ho go dula le rona hantle ho fitlhela lenaneo la kajeno le fitlha pheletsong.

0: नमो
1: Ha hule mara na hule nka nete
2: o santsa re huletsi.
1: Ke a leboha ntate.
2: Ke a leboha. Radio Kgotso.
3: Kgotso.
2: Eya mme.
3: Mohlasa hang tshwana mantata. Toludumo ya le mo sa matlake o ka nna ge moshimane wa letlama. Tau ka jeno o tlisitse Lesotho. Ha hole, mahlonono a mo atlele, a hole, a hole.

ke ya lewa ba hlomphe ha di flaga di se di futile re ka dula mfatshe le ba tshe ka pele ho di flaga ka mo ke se tshwantsho sa motho tle i khosi ka mo ra ho tsona ke motho tle i mo fumahadi me tsona di kenella kitikong ya letsatsi la kajeno.

ana jwale parade e tla tswela ka ntle ho lebala ho ya kgefutsa kgagenene e le hore ba fe sebaka hore mokete wa motlotlei kgosi Rabasotho o tswele pele e le hore diphamola jwale di tle le tsona ka menyakwe ya tsona ho tla tlotlisa moketeng wa kgosi Rabasotho.

medidietsane medidietsane di phamola hantse ba feta pelalo da mono medidietsane kamrao ke di flaga tsa mabotho a ka hare ho sesole sa losotho me ke tlotla e kgolo hore le botho e

Dumela ntata ga basotho dumela. Ke a leboga dikgibitsa papa. Le di tsane. Ke a ba leboga. Jwale re tlo ke a fetoha ha ke etsa tjena. Ke bile ke utlwa ke itshepile hantle kgetlong lena. Ho ba jwale. Tla tla re

0: Nokia DHX136NW.
1: Mamere ke re ha hole tsena he ke be ku dimedise lenna letsatsi lena la le leholo la la le shumele metso e supiring ke batla go fetela ka mane ka ho mmeko phohledi ka mane ka mogotlong batle ba fitise dipapatso phohledi ngone so ke a bona gona go ya dumela hore o fitise dipapatso ne ke re ke re di fitise he ngwana mme ka mo
2: ha di fete ngwana mme

tsane di tlatse ke ba o ba kena ba feleditswe ke gaitsedi tsa bona morao mane ga le kashego ba le dikgotsa tsana di tlolatsa mogolwane.

0: o kamane ke tsona di flaga tsa mabotho a se sona sa Lesotho ke matshwao ha le jwalo jolo ga ke le ka bolela pele ho se ho se mo masoleana a shebeletseng a le hona teng
1: hey hold all hey.

0: filene thaile sekgokwane thakaso e ka isitana le tumelo ngatane mo e leng kannete ba dipuisanong jalo ka lesopha sane sa manonyane gore kannete ba iphumane ba ka kena jalo loanung ka dilemo tse pedi le setlhopha seno sa manonyane mme ditswadidika ditaba tse e leng gore re tla boela ntse re di utlwa gorena ebi le tsone di kenelela di etsaetse ka tsela e jang ga o sheba re phethela ngwana mme e nngwe ditaba tse di tlhokometse ke gore mohlankana ane matlapeng kala o kwetlisong jalo ka nnete o ikwetlisong le setlhopha sane sa Zila Football Club se qetang go nyeliwa ka nnete mohlankana enwa o bona etse a santsa ikwetlisa le sona go tloa setlhopheng sane sa gae sa Dinare Football Club mme ga setlha sena sa 2025-2026 sene se fela sena ke ga se qalelela go bonagala matsatsinyana empa ka baka la window period e ne ntseng e tsala diapare le tsone dintse di ipha karolo ya rona kanete di batlha go bapala kae mme ke ditaba tse e leng gore re shebile re tla nne re bone gorena ebe di ntse di etsala jang mme metsetso ga e le mona ga itsedi yaka erere re lakaletsa momamedi kannete mafelo a beke ya monate re nne go tswela pele go keteka letsatsi la mokotsei ka boikarabelo
1: Shoto. Moji.
2: Corruption, rah.

Welcome, the real MK. Aquari. SE. Stefano Sengiboni. Or Bente Flamme to Moshomer Veri, Amitur Veri. Or Rayal Shume. Ecco dopo le metti. Hai proprio metto il cazzo. We did. Ma smacca manna più lo con qua. Buona sabita con la pavita casa. Le carole di papà di ma fuga con fisica netti signato da colomani retail a tanti bravo a me ma a non dire tanti o cava a non le vuole gioia ma non ti giù a un cuore ma non ti giù a un cuore ma non ti giù a un cuore ma non ti giù a un cuore ma non ti giù a un cuore ma e si ne beva già raccapito ha un giù a un cuore ha un cuore già raccapito ho un cuore ma non ti giù a ha un ba atlete ba o fa tshepo ba o fa hope ka go leta tshaba na le kopana o sane wa ntse a tshogono ntse le ntjana le tiko pilo bo jwa noma motho la sa tlile a sa le kae kae mo ema sa le mobile o tsa tshogo ntse ke na le ntjata ka bodoletsa bt tangi te boka prayer le ona botho ikutlwang hampe kala fela mosebetsi fela ga tsebo ga ga sa le batho yena ka ka sa ona bo fela ntle prayer ka tama wika ka sa tsile ka jeno tena pelo bo beng ka e ho sane mme ke tama hore ha ona le gona tsa ka ha yo etse motho blind prayer ka ho ka fa fela mo khotbe na ho yo bantsa ntse le hantle e ga qhoma man he ga qhoma ga le ba tanki biti o ka tsa le tsa tsile ka jeno o ntse ikokobedi tsentse le khotbe la nna pele le ke le ka sebetsa le lona mo a re se ke le kae o re ke le ne ka sebetsa wa ke a fitla ra dole tse ke ho tlo thebotsa uthi tele round tlo qava baba kae batho ba tswa ngwetsa jwalo baba kae ka zia batho bo e sa le wa letswa le bona fanda go mna a munna saludi man se ku ke tudi mela ka patetsana le mogo sa fo fanta te o sa le mo ba botsa major prayer ka na kwena ka

0: Ona motho. Hai Letwe.
1: Ala ga tola ga ma kha kana dipe tsa magi.
0: Ka ofela.
1: A tshabana sa go mo ntatwa. Ba di ri tso ke ntate kha.
0: Le da tho ja ne ntate.
1: Go pa we le ta le ntate bo tlo ke ntwa. Di di le ga la ga tola ga ma kha tsi di di di. Ke le tele ne se kwa pane di di thaba. Ke le tele ntate no kwa tlapa ke nno kwa na. Ile dieleng tate mogana wa amela ba sokogoang ebi diele ma le tsa thojaneng ka ofela ya tele ya motšhatšhareng tate wa ka a lebitsiwa ke ntate kgau ka tlhako photlho ka legumo kothing phadi nate wa ka tegabokeisi mona

Ke ma tshwa bidifela metsotso ka morao ra ina ya pele re ntse re letile thojane. Re ntse re letile ka lerato thojane na. Le ka makgethe re ntse re letile. Re letile ka lerato le ka makgethe ntse re letile. E jwalo taba.

0: hai letwe
1: bana ba tlo ka magata
0: ka vela
1: e ja bana sa go ubala la ke bza ba re
0: ke mela ndate
1: o bela go amola ya ka
0: ke phela bana o phela wa
1: ah mogala ntsa mba ba le tsenga ntate ka dipela le bza ba re ntse ye tsa mse
0: ndate
1: ke ja ka papa di ma tsokola di papa tala khana khala moto din le di putsa zando ga di di di ile ga ma banta o di si je mento tsen ter ga tla ke botle o tsoga ga da da me se ja ja ba na di putsa ma ke ha o tswa mo lopo
0: ha wa bona se tla go sa khurienyane mo
1: ga se ho na la di putsa ma ke
0: ila ga uga da did ba sa kolwa nyane la le mmalantsa ke tla feta mola pela mase thokola mona vele ke re ga ga ila ga tso tama ka bona go setla go zina ke sa hule nyane ke ya ya hule nyane o fitile va
1: a ja se wa na na di bza ba ke
0: a tla ba fitile ka tho
1: eh la ba ya tla ba fe Ah, na le tsama ke ke go pawe le tabolwane ga.
0: Ndade.
1: Go pawe le tabolwane nda de bi nyala mo kana se fara se se tsanda ke mo lo ke file palo. Go lo phokola mo sanna go lo go tafua ga le ge kwa. Ndade ga ja ke go langa le mmala nda ke mo lo go ngala go ke tabola mo sanja di le eng kwa ma khaola mbela ga tole mo le mo le me tha ya mo saka motho o komo komo. Tama tharela. Me go bela ga mo feng wa pele ntate mo go du go beng sa di go ba ma no nya na o mo tlhakeng le me ba tsya ga melo pele wa di gate me se se sa ga me go lo ga kana ntate o tla sala go mo gana eta ntate thakari ya mo go di mo holo ntate go go tana ke no ga ga solo ntate 606 ma se teng bona le go lo tswa go ke tse le go lo ma di tshomo a di le bona ba thole na mata ma khabana le ntate tsiti ya la tsisi ntate ga ga pala ke sema bo tshabela me ke tla dubia ke le tsena tumile le me ke tla se go fikela ga ntate ga re madi ya o se ke tla go ja la de bo tsama ba ntse ke ga tama ja bo go go fe
0: a ke le bo he
1: ta a ke mo rwana ka e la a ke se vera finale e ba ke ga ga ga go ma
0: finale
1: e ya tsela ta kwa
0: He bana e be ke ke sa be ka pelenyana
1: o tla sa ba tsantsa sa
0: oh
1: ya ke di u roba go dire go tsena tseleng ga ga go tla ga go go go go ha ba wa ntse ba ntse tantho tse
0: tena paitsi tena paitsi
1: tena paitsi
0: he bana
1: da ke ga de tsa ba ntse ga ga tama ga go go mo lona
0: da di
1: tangi
0: ara e gidi ke batla tsene ba hela tsene tse am finale ntseto ye bana e re ke itse jena fela jena yese jena ke itse jena fela ke itse jena fela ira ndodi ya metsi Ndori nyametsi ye Ndori nyametsi mo heaven Ndori ya nyamela Ndori ya nyamela Ai letwe
2: Kala ka ndone ka magete
0: Ka ofela
2: He jawana sa huma Mera ndabiti zwa mayu
0: Mera ndade
2: Zo pela andam dewa.
0: Kya pela wena pela wa?
2: Kya pela ntate le bizo la nyanta de bo ari nyaka na la za khu izwana. Ke go bona tatu jana ntate.
0: Le tatu jana ntate.
2: Ke kala ke le telo wena mo khu izwa rona. Ke le telo ntate ka di buke ke o ka tao tlo pela ha mo. Lo ngo no ta fuwa ka re ku ke mo kule le la ntsa ja ba ja ba pela ha mo. Ke le talenta dikwina zwito kokomo ha bana kwina a hlapa ya nyolo sa mariwo mme ba fika ba eti ba fika ho ja ka ba le bilise

0: Hi, Lady.
1: Come out of my head.
0: Go, fella.
1: I'm not
0: France, England, di tla bapala ka hora ya ne ya 11:00. Ha o sontsu ile le tatho jane ka jino. Di tla be di bapala. Tla be di bapala he. France le England. A o tlo di lete he ka hora ya 11:00 ka jino. Di tla be di bapala he. France, England. Tsatsing la sonta mane final mane Spain le Argentina. Tla bapala ka hora ya borobong. Ka hora ya borobong bosiu. Di tla be di bapala tsatsing la sonta. Spain, Argentina. Ai, ke tsala tsiyo he, ke tsala tsiyo he tati. Ke a tshepa he o tlile ha ka. Ke tsebe ona e be o be tshile na ka pa. O mpa o le morati fela na. Ka pa o le moladedi na. Fela he ke tseno ka mogodi emeng ka teng. A solo re ga tshe hle le fulu hulu ke ditsheo. Se ke pa se tibile mona ho ntso kwa mona ba mera mona. Hona re se ke pa se tibile ka bona bona.
1: Ka la ga tolo ka mo khate.
0: Hi late.
1: Ka la ga tolo ka mo khate.
0: Ka o fela.
1: Sa bana sa ho. Anya siri wa chava.
0: Daddy.
1: Hmm.
0: Unozo rendele.